Cattro sai fare un tratta, se io cattro sai fare un tratta. Ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, sciogliere al giorno. Ma se faccio lo sciogliere al giorno, sciogliere al giorno.